Johnny, siamo non ecco venendo. Johnny, il moro è corino, no? Poco ben, cano da pure qui te. Ah, come? Solo che ne vuoi lunghi per ridere. Me la vuoi mai a pinicola, te copi pinco ieri. Nia balo ku mering it pe ye kar palo langa a wo pe kuna ha me a lari wa chunya me a yili wili ko ajo kuninge jilu ti borwa ke tu ngangi chara ye chwer chunya ba yin ko ispiri ko ajo kuninge jilu ti borwa ter tu ngangi a amani I'm not going to be a woman. Dango te kwanya. Ha. Kubi. Awobe kuno atenu mukuru ya goloranga onyi utero anijo kwanya nge. Atedo mukoro koto. Eh? Atengo leko ana. Ako kumgoba goba. Iko kinga. Chwara nyini wango chuna. Jino iwini kwa ajo.

la meberi genera ma obingo pingo lo bayi aya ma obero gina moti mare kumulo wa mobatu mati ma eno ber gino ti mare kumulo wa mobatu mati gini minore si ukoli ma eno ber gino ti mare kumulo wa mobatu mati gini minore si ukoli Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Come? Mary. Ma è un bel vino di Mary. Come lo va a muovere mattina? Gini mi ha reciu colin. A chi u colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Come? Aia, ogni amore, ogni amore. No margona Aki u colin picchiare no maro e marchi charguli con worke na town Pardon Aki u colin picchiare no maro e marchi charguli con worke na town Nation at in Pudumo Cora and Kaching would go and do the Volumatin Omera Matin. In your Moraman, we generate lawyer, don't put Mara Diaja put a Maro. Dan Diaja Kane at no way you will wear a regga. Nila Omar, a man or a wheel, soda. Nila Omar, a mine real Tiratia by a round table. Aki u colin binu worried out

mona me beri genera mo bingo pingo lo bayi aya ma ngero gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi nor si u koli ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi nor si u koli Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Come? Mary. Mai no per di noti, Mary. Come lo va mobba di mattin, gini mi nare ci u colin. Aci u colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Come? Aia, nyara nation. No margona Aki u kolin picture no maro en marchi char gulli con worke na town Pardon